madi a boele di gologolo dithakile gapero bulano o tshwantshwete ke seba ka faela lesiba la mišhele thubanalana o lesedi ebile ko wena le bolela lefatshe la ka gantatae o togonte taere godimo ebile ko wena motshwabi wa dibuka tsa nampa one ga o jele go mogera o phetileng šhemedijwana tsa mofa o di isa kae thapo thapo nkapi

la bohlano ke la le shume le metso e mehlano go di yona ke ya bohlano selemo ke saketetse pedi matshume a mabedi ka metso e tsheletseng editse hantlo di mamatsatsi ya le kgolo le mashume a mararo ka metso e mehlano ke bopaki ba go itsaletse fela matsatsi ane a makgolo a mabedi mashume ona a mararo a kenyane beke yona ke ya mashume a mabedi ka motso o le mong.

selemong sa sekete mashum magolo a robong mashume a mararo ka metso e mehlano 1935 e sale ke fihlile hantatai ke sebeletsa PCFM

ya modimo ragadi ntumenga matete ka thapelo ngwana ditsela amen a u butile runti se a sa morena mamu ipone mo ikes amen mama fako khunwanyane

Laksala le chiki chane la hai. Masale aleka maneka mulumo wampi. Ntate ntsebenya wa mwisiale ntate mulo matala.

au file popoletsa mabote ka udimo nkhono wa mafatla ale male sukwa ntate mololo go ya lahlala le tsheketjane ono matsepo ale kwala wa bata wena o tebitse kwala bata ha mfumaha mme moleleki ale kamane ka ditabaneng lahlala le tsheketjane la hae Benji Benji Arizianta Mulomu Wampi Mwana Ritela Alekwaringa Hasudi Katas Katala Lecheke Chanela Hai Mechicha Alepela Tsewu Memmapaki Mahale Aletajane Hantate Mulorama Hoteta Latala Lecheke Chanela Hai Ntate Tsukolo Mohai Ale khurunga ya bana ba ntate molo ra tshosa. Metsidi ale ntate molo pita la tla le tsike tsane la hai. Morena Tibello Francis Ntsike ale a chipise di le ribele pela botabuti. Ntate rata ile ale kwadinga ala tla le tsike tsane la hai. Mama Thabo Gauta le peka ntate molo masimule. Memo ipone rahlao ala tsala le tsheke tsanela ha ya le kwadi Morena Matsepontori ale masepodi wena o tle bitse go loka go ke motimposo na ke bitse ka o re ke metimposo a o se di e ke tsenya le ganya ya poteletseng la tsala le tsheke tsanela ha ya Mem matukelo mosuhli ale borogonga bo bonyane wena o tlo bitsa ka hore ke borogwane motse moholo masero ntate tsepanga mahlo ale matutenge e eme agala tsela le tsike tsane la hae agala se go peke sa go mo mokirika Witsi hanta ntate molo mabote. Awusile hata. Ale makhalane. Agala shu. Agala shu. Natsela le tsiketjane.

Ke lebo motuzi mama meji khotso Lekala la tekano ba challenge tso pele ya setshaba le re maqheku a fetang dikete tse nne a amohelang ditsiane tsa maqheku ha fumane he di direken tsa maseru bereya le le ripe le tona pitso le sawana le re ditaba tsena di otullutswe ke lena neo la bopaki ba bophelo le reretsong ho hlokisa manane a lekala a maqheku a amohelang ditsiane mo ho fumane ileng hore maqheku a sekete magolo a mabedi mashome a robedi a metso e tsheletseng a maseru Adikete tse pedi a bereya le a feta magolo a mahlano a le ribe ha fumanehe. Na ha etlalehwa e lahlehetswe ke dimilione tse mashome a mahlano tsa maluti selemo le selemo. Le tona le itse, taba ena e lokelwa e emiswe molemong wa hore lenaneo lena le tle le tshwarelle. Ho sala jwalo le sawana ore ditse magolo a mabedi a metswe medi tsa phumantsho ya ditsiane dikwetswe ka mora hore ho fihlelwe maqheku a dikete tse mashome a tsheletseng a metswe tsheletseng magolo a robong mashome a supileng a metswe mine a amohela ditsiane ka mpesa le eco cash palo ena e bolela hore morerong ona ho fihletswe dipersente tse mashome a robedi tsa maqheku a amohelang ditsiane ha pehelo ne le di percentage tsa mashume a tsheletseng maqheku a ntseng a fuwa tshelete matsohonga a dikete tse le shume le metso e supileng magolo a robong mashume a mararo a motso o mong ha ba bang ba kopile o amohela ditsiane tsa bona ka banka mme lekala le ntse le buisana le di banka Dihwai tsa setsi sa temo sa teateaneng di eletswa ho lema ka nako bakeng sa mariha le ha disebediswa tsa temo di dieha ho fihla. Mosupisi wa temo Ntisa Makgage o re dihwai tse hlokang dipeo le disebediswa tse ding di ingodise hore di tle di fumanwe ha bonolo hang ha di se di le teng. Makgage a re dihwai tse ding di emela hlabula le ha di se di fumane thepa mme sena se senya lenaneo la mariha. Ho sala jwalo magage o bontshitse ha patobane le mathata a ho robeha ha metšhini nakong eo ba phetholang mobu bakeng sa ho lema koro ka masimo a mang a lehole le ditsela a ipiletsa ho bahahi ho lema masimo a haufi le ditsela ho feta moo o kgothaleditse dihwai ho metha masimo a tsona bakeng sa ho rala hantle ho di ise mobu ditekong molemong wa hore di tsebe manyolo a loketseng mobu wa tsona bakeng sa hore o tle o ntlafale ka ha mobu o ntlafetseng o le motle bakeng sa dijalo tsa mariha. Ba amehang lefapheng la matla ba tla kopana kwano maseru ka labobedi le laboraro le tlang dipuisanong tsa bobedi tsa phumantsho ya matla le sotho tse bitswang LEADER 2026. Tlasa moho o reng ho tloha boitlamong ho ya diketsong. Dipuisano tsena di reretswe ho akofisa phepelo ya matla a hlokileng le ho ntlafatsa phumantsho ya ona ho basotho bohle. Ha bua le boraditaba mookamedi wa banka ya Netbank Lesotho Monghadi Nkaumatete o bontshitse ha matla a tshepahalang e le ona a susumetsang kgolo ya moruo tlhokomelo ya bophelo le thuto boitlamo bona bo fumane tshehetso e kgolo ho tswa dikgobong tse ikemetseng mo dibanka tsa Netbank le Standard Lesotho bobedi di neheleneng ka dikete tse makgolo a mane tsa maluti Monghadi Manyathela Kgeledi wa banka ya Standard Lesotho Soto o bontsitsa ha mmoka o reretswe ho fetola mehopolo hoba merero e ka tshehetswang ka ditšhelete e sebedisang menyetla e mengata ya matla a letsatsi le a metsi tse fumanehang kwano Lesotho. Moemedi wa mokgatlo wa dinaha tsa EU Mofumahadi Mette Sanegwen o boetse a tiisa tshehetso ya EU ka morero wa Global Gateway a totobatsa tlhokahalo ya ho lekanya ditaba tsa boemo ba lehodimo le tlhahiso ya mosebetsi. Ka ho leleng, LNIG Hollard ye tsheditseng ka dikete tse lekgolo tsa maluti yona e bontshitse ha e se ntse e fana ka inshorense e ikgethang ya matla a hlokileng ho thusa ho fokotsa dikotsi tsa matsete a matla a hlokileng naha ka bophara. Ho tsa matjhaba, letona la UK West.

Tati trapu stai pendule spaya. Wepozo juni, ingese zanta. Ipimbo.

0: bakuzile.
1: Abaya komaida. Basilethele isoko maida corona maida. Yenjovi. No. Angeke isoko maida le corona yini. Athi sasulipheka le piano. Le corona sizoyimisa kancane. Sizoyiwasha nge sanitizer minor.